chiamare, chiamare meglio un po' di diavolo, ma meglio per me un po' di diavolo, come con the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long, finish.

meglio po' driabo, ma meglio per meglio po' driabo, ben con the bra, e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse non, fine, fine.